0: lui, ciao, Ani, va lui.
1: E poi le fanate zio Pino, detto che è successo, non fate esagerare, le fanno due assassini.
2: Ovvero?
3: Qui Pino.
4: Ma io sapete, è molto lì.
3: Niente mio, è molto lì.
4: No, è molto lì.
2: E mo?
4: È più lì.
1: Che è vero? Mo lo fanno nato.
4: Fanno
1: nato.
4: A dove?
2: E vai, vai.

L'ora ha bisogno del tuo sostegno. Siamo senza pubblicità e finanziati da membri. Diventa anche tu membro L'ora. Tutte le informazioni su www.lora.ch.

0: Tajigi.
1: Un cordiale arrivederci da Pippo Pollina, qui dai microfoni di Radio Lora 97.5 MHz.